0: the angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: He said.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora uno shai hawa bie.
1: Tue Maria, grazie a voi. E bialema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri. E ronwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human little bie. Vijayina, bie go myself.
1: Udibu bialema ki.
0: Joye bongo tai.
1: Tue Maria, grazie a voi. E bialema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri. E ronwana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia odanye wewema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionle mandie dia, nire onye wewe nikuli, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, bie goma inse.
1: Oh, sedoblua no chiari, vio sedoblua ewa.
2: Nima se dermi gongoni, Jesu Christi, vautokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bielimi no chiali.
1: Boru kaje gaso, boru jajenia, irawa jajegi, biagiri vise.
0: E bialima neva dia.
2: Neva dia.
0: Urepano sonobla, neva dia egiri vise. Era biomo bielimi no chiali.